Dimenticavo di dire che la mazurka, sì la mazurka, ha quel colore deciso, un non so che di fiordaliso. È così bella, una gazzella, bestia elastica e fricca, bestia magica e artistica, bestia lirica e poetica. Come valzeggia e come volteggia, e poi mazzurcheggia, va come una scheggia.

sento un profumo qui, clic, di saponetta, è così chic, ce l'avrà addosso quel flic, o è il giardino botanico.

filosofica e platonica, ma anche fisica, sì, è fisica, allegorica. Mentre balzeggia e poi gigioneggia e si pavoneggia e si signorineggia.

Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così, sì, ma la vita è subito, e poi mi parli così, però la vita è subito.